0: Zef.
1: Zef.
2: Dice oriwa wa oloru, moriwa wa olofin, oriwa wa olode. Omituto, anatuto, tuto laroye, tuto ile, tuto mo, tuto wo, ani kukba.

0: ciel dopo i perduti giorni.
1: Fuoco per fuoco non si spense. Il fiume fuggì.
0: Naturalmente saita contro la morte ogni animal terreno.
1: Dopo i perduti giorni.
0: Dopo le notti
1: fuoco per fuoco non si spense. Il fiume fuggì.

0: si obsci. Tengo molto a freno e mi silba la via quasi smarrita. Però c'è di e notte intime in vita e io contro la sua.
1: Quel è ce deuil sur nos âmes? Est-ce bien le deuil auquel tu tiens?
0: Soy, non credo al desio.
2: Studio Zef, la radio pour aller au boulot ou au dodo.
3: Studio Zef.